Ai, tua motata e no hanene. Ai, tua motata e facaro. E pai nana tata e te pare. Engari kaputa e oariri. Kako tahi te iwi.